0: applaudis bien fort.
1: Ma c'è quello che aiuta, confusi con che ci vorrà.